Listen, Alice. Che aspetta l'anzi il mondo, dritte si anze, che sta al bacchi tutto qua, per riacchè, che corre aspetta,